tempi di rapina ai tuoi sì fragili. Anna, non piangere. Troveremo sei bandiere.

capitano, io non ascoltavo i tuoi ordini che ci davi da lontano. Ti ho rincorso per farmi coprire le spalle, ti ho rincorso